0: sentem.
1: Paritere medio.
0: Abul sopra cultelio, abul sopra cultelio.
2: Vendo sine fabilis, membri lacertis labilis.
0: Vendo!

la sanguigna. Presto il biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi collo, tutto mi chiedono, tutto mi collo, ma la barucca.

So qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, fra le bradisce, sotto le palme, sono le fatale.